stata tanto, mi è scappata Rosmunda. Mi è scappata Rosmunda. Cioè, tiri il nome di una persona, ma è una maina, un pappagalletto. Forse dalla vostra finestra riesco a prenderla, se permettete.

0: Ecco la lampada. Vieni, Bella, vieni. Ti ho portato la pasta.
1: Lascialo stare.
0: No, tieni. Tieni. Vieni.
1: Lascialo stare.
0: È da ieri che non mangio, sicuramente tiene fame. Vieni. Vieni qua, tu. Vieni.
2: Guarda. Signora.
0: Guarda.
2: Provi a mettere del becchime qui, vediamo.